compagni avanza il giorno, a procacciarci un pane, su scendiamo per le propinque ville.

0: schiamento, dimmi se guia.
1: Risponde al foglio che requa te.
2: In nostra fosse Castellor, me dei tu per seno del prince vigilar le discese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel disinchiostro della croce il

0: su presero i nostri sporatori, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa,
1: vista laggiù,
0: l'uomo della scorta il cotto di erba prese il detento. Eccola!

le belliche opere nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.